0: anni fa. Ti stavo a allarme.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime

0: quanto le mettete queste uova?
1: Alfred, parito sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Bienvenue sur Ozone FM 99.7.
3: La radio Ozone FM 99.7.